0: Non è Wonder chi che
1: è? Che Argentina le gane a Egitto?
0: No, no, si importa! Si importa un pezzo!
2: Hola, papi! Hola, 52 ore!
0: No, non si
2: importa! La nulla, reforma! Saludos, papi!
0: Al paquete completo!
2: No, si importa
0: un pezzo! Buenas tardes!
3: Wonder chi che
0: è? No, si importa un pezzo!
4: Papi, mi sei.